Ciao, sono Edoardo della band Eutimia. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. E questa è Eunoia, un pezzo tratto dal live in Bucarest al Sound Art Festival.

0: perfetta che la vita. Nella staffetta che la vita. Nella staffetta che la vita.
1: G'day folks, I'm Kerry Parrott and I'm sending my best wishes from Australia to the listeners of Antenna Web. This is my latest single entitled Dusty Dreams.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita.

0: sorriso di questo bisogno.
1: Ciao, sono Aurora Sebastiani, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sale, un brano ricco di emozioni.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Let me play among the stars. Let me see what spring is like.

Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano, Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua.

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti, io sono Hot Dice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

nuvole nere, fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

0: È martedì 14 luglio 2026, la Chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio. Nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino. Nel 1919 l'attore Lino Ventura. Nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole di AI. Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: AI è gestione dei conflitti.
6: Quando anche

0: trovano una via di pace digitale.
1: Vediamo come l'intelligenza artificiale sta entrando nella gestione dei conflitti.
2: Sono pillole di AI.
0: E si parla di quelli piccoli, quelli grandi, in ufficio, in famiglia, tra amici. E quando io mangio l'ultimo biscotto.
1: Quello non è un conflitto, è un crimine emotivo.
0: L'AI sta diventando un mediatore silenzioso. Ci sono sistemi che analizzano tono della voce, parole, ritmo della conversazione e capiscono quando una discussione sta degenerando.
1: Tipo quando la voce sale, gli sbuffi aumentano e la frase "non sei tu, sono io" inizia a bussare.
0: L'AI lo capisce e ti suggerisce: forse è meglio fare una pausa?
1: Una funzione che dovremmo avere di serie nella vita reale.
0: App come Replica o Uper suggeriscono frasi più calme, più empatiche e meno impulsive.
1: In pratica ti impediscono di scrivere OK, che è la forma più pura di passivo-aggressività.
0: O fai come vuoi, che significa ehi, non farlo mai.
1: L'AI arriva anche in azienda. Piattaforme che analizzano mail e chat e individuano tensioni o incomprensioni.
0: E mandano notifiche tipo: forse è meglio parlare in una call, non con altre 14 email passivo-aggressive.
1: Lo sfogo post-riunione però resta comunque un diritto umano.
0: Assolutamente.
1: L'AI aiuta anche nella negoziazione, analizza bisogni, priorità, interessi e propone soluzioni win-win.
0: Sì, tipo, invece di litigare per il divano, compratene uno più grande.
1: Questa sì che è diplomazia.
0: E interpreta anche le emozioni. Non solo cosa dici, ma come lo dici. Se sente ansia, frustrazione o tristezza, diciamo che adatta le risposte.
1: Immagina un AI che ti sussurra: forse è meglio non rispondere così, eh?
0: Fine dei litigi via messaggio.
1: E inizio di una generazione un po' più adulta.
0: Nelle coppie poi esistono app che insegnano comunicazione empatica.
1: Tipo, riformula ciò che hai capito o non generalizzare.
0: Quindi niente, fai sempre così o non ascolti mai.
1: O il leggendario: tu non mi capisci.
0: Sì, quello è il mostro finale dei conflitti.
1: Ci sono anche ricerche che usano l'AI per prevedere i punti in cui un gruppo rischia di litigare.
0: Una sorta di prevenzione dei litigi.
1: Tipo sapere che il martedì, dopo la riunione lunga, nessuno va provocato.
0: Sì, o che la domenica mattina io non posso parlare finché non ho preso il caffè.
1: Legge universale del multiverso.
0: E poi fondamentale, l'AI è neutrale e non prende mai le parti.
1: Finché non decide che avete torto entrambi.
0: A quel punto non vale più. Comunque l'obiettivo non è litigare meno, ma litigare meglio, con più consapevolezza e più ascolto.
1: Perché il conflitto non è il nemico, lo è il modo in cui lo gestiamo.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Vittoria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano, dal titolo Ora Ora. Spero vi piaccia.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

0: Ben ritrovati con la IT Italia, siamo pronti a scalare la classifica più calda dell'estate con i 20 brani più ascoltati del momento.
1: Restate con noi per scoprire chi si aggiungerà alla vetta.
0: Apriamo le danze dalla 20ª posizione con una new entry che ha già catturato la nostra attenzione. Ecco, settembre con 2 settimane.

Scendono di 4 gradini Mace, Salmo e Colapesce. La loro cattive abitudini si piazza stabile alla numero 18 di questa Hit Italia.

Ed ecco la novità assoluta che porta l'estate direttamente nelle vostre orecchie. Entra la 17ª BBK con la travolgente Tuca Macarena.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
5: Torniamo insieme con la seconda parte di It Italia.
6: Alla posizione numero 16 proseguiamo il nostro viaggio con il groove unico di Dito nella Piaga e la sua Businessman, che si mantiene stabile in questa zona della classifica.

0: Continuiamo la discesa verso il cuore della top 20. Alla quindicesima troviamo Achille Lauro con Comuni Mortali, un brano che continua a far parlare di sé.
1: It's

Grande balzo in avanti per Anna Pepe, guadagna ben 6 posizioni e si porta alla 14 con la grintosa White Girl Worsted.

0: un duetto di fuoco per questa settimana. Entrano direttamente alla 13ª due icone come Gabri Ponte e Jovanotti con il loro nuovo singolo DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
1: E quando è partito?
0: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
4: Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: It Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria. Sciarra.
6: Torniamo insieme con la terza parte di It Italia.
7: Altra new entry di peso alla posizione numero 12, ecco la collaborazione esplosiva tra Emma e Fabri Fibra con Antidroga, un pezzo che scalerà sicuramente la classifica. Massa.

scende le 11 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Continua a farci ballare, ma questa settimana perde 6 posizioni rispetto al precedente appuntamento.

Entriamo nel vivo della top 10. Alla posizione numero 10 troviamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento, che nonostante la discesa resta un pilastro di questa classifica.

Sale ancora, arrivando alla nona a Saif con Buona Domenica, un brano che sta conquistando sempre più consensi tra i nostri ascoltatori.

0: domenica.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria.
2: E quando è partito?
3: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria Sciarra.
8: Torniamo insieme con la quarta parte di Italia.
9: All'ottavo posto troviamo Irama con Cabana, un brano che pur perdendo terreno questa settimana rimane tra i preferiti di chi ama il sound estivo.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ottima performance per Noemi, che guadagna terreno e si piazza alla numero 6 con Tu cosa fai questa sera, un brano che cresce ad ogni ascolto.

0: più.
1: Entriamo nella top 5 con Francesco Gabbani e Summer Funk. Sale al quinto posto e porta una ventata di energia pura in questa calda giornata di luglio.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Italia, la classifica italiana, a quella di Mauro Malaguti e Maria.
5: Torniamo insieme con la quinta ed ultima parte della nostra classifica italiana.
6: Alla posizione numero 4 troviamo una conferma straordinaria. Gaia si mantiene altissima con Bossa Nostra, una delle perle di questa stagione.

di bronzo per il trio delle meraviglie, Merck, Cremont, Serena Brancale e The Colors salgono sul podio alla terza posizione con Partenope.

La lotta per il vertice è serratissima. I pinguini tattici nucleari rimangono saldi alla 2 con "scusa, sorry, lo sento", un successo inarrestabile. Era

E la regina della classifica resta lei, o meglio, resta lui. Al numero uno per la seconda settimana consecutiva, Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Una vetta meritatissima, quella di Samurai J, che conferma il suo straordinario momento artistico.
1: È stata un'edizione di Titalia davvero ricca di colpi di scena e nuove entrate, vero Mauro?
0: Assolutamente, ed è proprio questo il bello della nostra classifica. Tutto può cambiare in un attimo.
1: Grazie a tutti voi per averci accompagnato in questo viaggio musicale. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui con Hit Italia.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

hai vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

0: Eh sì, anche oggi, come di consueto, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, il gran bel salto indietro nel tempo. Oggi abbiamo ricordato Bonnie Tyler, scomparsa l'8 di luglio, con questo brano del 1983, Total Eclipse of the Heart, eclissi totale del cuore. Un grazie a tutti voi per aver scelto la nostra radio. Si parte con un nuovo appuntamento con Troppo Forti. In consolcio Stefano Calisto, io sono Alex De Sì, e ora andiamo in sigla.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

Noi ci siamo anche in questa calda estate 2026, ancora un ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è l'appuntamento con Troppo Forti, la musica veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e arrivano anche le notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo. Eh sì, pure il russare può diventare un reato. In Germania un uomo è stato denunciato dai vicini perché russava così forte da non farli dormire, e il giudice gli ha dato ragione perché l'uomo doveva curarsi o insonorizzare la camera.

0: Anche oggi qui all'interno di Troppo Forte ci saranno le quattro chiacchiere con un personaggio della musica italiana, ma più tardi. Per il momento arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Era il 1962 quando Peppino Di Capri ci proponeva Saint-Tropez Twist.

0: Peppino Di Capri, scomparso all'età di 86 anni l'11 di luglio, potevamo mettere qualsiasi bella canzone perché ha fatto Champagne, Roberta, ma tantissime altre canzoni, Luna Caprese, Un grande amore, niente più. E noi però l'abbiamo voluto ricordare con questa hit estiva, Saint-Tropez Twist.
1: Troppo forti!
2: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
3: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
2: DDL Cieli Blu.
3: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni

condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Celi Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: In questo pazzo, pazzo mondo ne succedono veramente di cotte, di crude, e prima sembrava solo una moda confinata ai social, ma ora i Therrien sono usciti allo scoperto anche nelle piazze, e a Buenos Aires si è svolto un raduno decisamente fuori dal comune, decine di ragazzi e ragazze tra maschere realistiche, code e movimenti a quattro zampe hanno dato vita a una scena che ha lasciato molti passanti tra stupore e divertimento. Negli ultimi mesi il fenomeno dei Therrien ha conosciuto una crescita sorprendente in Argentina. Si tratta di persone che affermano di identificarsi sul piano psicologico o spirituale con animali non umani. La tendenza è esplosa soprattutto su TikTok e ha superato i 2 milioni di contenuti, con l'Argentina che guida la classifica dei paesi latinoamericani. E secondo diversi media internazionali, il raduno di Buenos Aires ha regalato immagini davvero insolite: chi indossava una maschera da beagle e correva sull'erba a quattro zampe, chi affrontava percorsi a ostacoli imitando i movimenti di un cane pastore belga, o chi, vestito da gatto, da volpe, preferiva arrampicarsi sugli alberi mantenendosi a distanza dai curiosi. Tra i protagonisti dell'incontro c'è anche una ragazza che si chiama Guara, una quindicenne che sostiene di identificarsi con un pastore belga che considera la propria età equivalente a 2 anni e 2 mesi in anni canini, ma nonostante questo la ragazza sottolinea di condurre una vita del tutto normale.
1: Stai ascoltando
2: Troppo Forti! Troppo Forti!

0: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
1: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
0: DDL cieli blu.
1: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Troppo Forti con Alex De Sì.
1: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
2: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Conservate le medicine nelle scatole. Perché è sempre meglio conservare i medicinali dentro le loro confezioni originali? Tanto per cominciare, perché molti farmaci temono la luce. Poi perché sulla scatola è sempre riportata la data di scadenza, all'interno della confezione, infine, oltre alla medicina, c'è anche il bugiardino, cioè il foglietto con le istruzioni, che è sempre bene avere a portata di mano per poterlo consultare. Capi neri a lungo, come fare? Cosa si deve fare perché i capi d'abbigliamento neri non sbiadiscano ma conservino il più a lungo possibile il loro colore? È presto fatto, ponete a bollire dell'acqua con l'aggiunta di un pugno di foglie di edera oppure di spinaci. Immergete quindi i capi scuri dopo averli lavati e sciacquati molto bene. Lasciateli a bagno per una ventina di minuti, strizzateli e fateli asciugare all'ombra. Cipolla antiodore. Quando si fanno verniciare gli stipiti e gli infissi, spesso in casa permane un odore intenso che può dare fastidio. Per eliminarlo del tutto, collocate in ogni stanza una ciotola colma di sale, fino e cipolla tritata mischiati. Trascorsi 2 giorni, butterete via tutto, anche l'odore sgradevole.
3: Soundcheck. Prove di successo. In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale Rachele e ci propone il nuovo singolo, Il ritmo della terra.
4: Soundcheck. Prove di successo.

0: La protagonista di questo appuntamento del Soundcheck, la cantautrice Rachele Setti, in arte Rachele, ci ha proposto il nuovo singolo, Il ritmo della terra.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Signor direttore, non c'è,
3: non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
2: Io sono presente ed è presente anche Ali. Ci sei?
3: Ciao.
2: Come va?
3: Ciao a tutti. Tutto bene, grazie.
2: Tutto a posto? Tutto bene, caldo, ma no, andiamo avanti.
3: Esatto.
2: Poi dopo ce ne pentiremo quando sarà freddo, diremo, oh, ma caldo, vorrei un po' di caldo.
3: Quando faceva caldo.
2: Allora, sempre così, noi umani non ce la accontentiamo mai. Ascolta, invece tu ti stai accontentando di quello che ti capita in questo momento musicalmente parlando?
3: Ma no, diciamo così, no. Nel senso, apprezzo tutto quello che sta arrivando in questo momento, però sicuramente si punta sempre più in alto, quindi diciamo sono tutti pezzettini che poi andranno a costruire insomma una torre, io la chiamo così, una scalinata verso l'alto, speriamo.
2: Ah, certo, te lo auguriamo. Tu hai iniziato giovanissima, se non sbaglio, a 16 anni?
3: Sì.
2: E quanti ne hai? 17?
3: Ora ne ho 22 e ho iniziato a 16 anni in realtà a fare i primi contest importanti, diciamo così, perché io ho sempre cantato anche da prima dei 16 anni, ho fatto anche un po' di concorsini piccolini prima dei 16, ma giusto per diciamo iniziare un po' a entrare in quello che è il mondo un po' più professionale, chiamiamolo così, del canto, non è solamente cantare in casa al karaoke in un bar, quindi ho cercato poi di inserirmi nei contest per intanto crescere artisticamente e umanamente, poi per confrontarmi con giudici, avere dei consigli per migliorare, insomma sempre così, per capire un po' meglio il mondo, che tipo di mondo è. Mi sono incuriosita diciamo intorno ai 16 anni, sì. E da là ho partecipato a tantissimi concorsi, veramente tanti, ho perso il conto e ho avuto il piacere anche di aver partecipato anche a dei concorsi importanti che mi hanno fatto crescere e mi hanno dato tantissimo a livello proprio sia artistico che umano anche. Sono molto contenta del percorso che sto facendo e spero che ce ne saranno anche altri di questo tipo.
2: Certo, noi te lo auguriamo. Ascolta, ma quando è invece che hai scritto, hai iniziato ad essere anche autrice dei tuoi pezzi? Da subito?
3: Allora, guarda, sì, il primo pezzo, se non sbaglio, l'ho fatto proprio a 16 anni.
2: Ah.
3: Sì, proprio a 16 anni ho fatto il mio primo pezzo, che è un pezzo completamente diverso da quelli che faccio adesso, perché era un pezzo swing, pensa, completamente diverso dal mio genere che attualmente è il pop, perché era un periodo in cui cercavo un po' la mia strada, quindi giravo tra stili e stili e cercavo quello che mi piacesse di più, e quindi in quel momento mi piaceva tantissimo lo swing, lo stavo studiando, avevo come esempio Simona Molinari. Ti dico questo, mi piaceva tantissimo in quel momento e quindi diciamo che ho voluto un po' ispirarmi a lei e fare questa canzone swing. Poi ovviamente con il tempo ho capito che in realtà la mia strada non era proprio lo swing, ma ovviamente ci si arriva con il tempo.
2: Certo, piano piano. Invece Stanca di che cosa parla?
3: Stanca è appunto l'ultimo mio pezzo, l'ultimo mio inedito. E, diciamo che parla di un aspetto dell'amore che spesso è poco discusso, di cui ne parla poco, ovvero il fatto che l'amore non è sempre rose e fiori, no? Non è sempre così romantico. A volte l'amore può stancare, può essere stancante, può essere difficile amare, soprattutto quando magari hai al tuo fianco una persona che non combatte con te, diciamo contro le difficoltà che ci saranno durante il percorso all'interno di una relazione, no? E quindi Stanca parla di questo. È nato da un'esperienza personale, ma parla di questo e diciamo spero di farci vedere un aspetto diverso da ogni persona. Spero che ogni persona arrivi diciamo un punto di vista differente, pur rimanendo su questa linea generale, perché vorrei che poi l'ascoltatore ci vedesse un po' anche la sua storia personale, ecco.
2: Ora l'ascoltiamo, poi saremo nuovamente qui, rimani con noi, eh?
3: Va bene.

0: Ali con Stanca qui all'interno di Troppo Forte. Anche il video è molto bello, cioè, sai, ma tu combatti veramente?
1: Sì.
0: Ah, sì,
1: sì. Non sapevo se si mandano anche il video. Sì, sì, io in quel video ho combattuto veramente e ti dirò, io non ho mai preso a cazzotti un sacco da box, mai, in tutta la mia vita. E diciamo che per fare quel video ho preso lezioni per un'oretta, un'oretta e mezza, per avere un minimo di impostazione, no, tecnica.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi è stata proprio un'avventura anche un po' formativa, ma mi sono divertita tantissimo a girare quel videoclip. È stato proprio bello, diciamo, provare a mettermi nei panni di un pugile.
0: No, pensavo che avessi veramente saltato su quel ring più di una volta, perché ti ho visto decisa così al sacco, capito?
1: Sì, perché a un certo punto ci ho preso gusto, quindi ho iniziato proprio a continuare, ho detto vabbè, io non mi fermo, tu riprendi, io vado.
0: E hai fatto bene. Beh, veramente molto bella questa canzone.
1: Grazie.
0: Stanca, ragazzi, lei è lì, giovanissima, 22 anni, beati te. Veramente, io non mi ricordo di aver avuto mai 22. Ah, sì, quando ho iniziato a far radio ne avevo 22, pensa un po', qualche anno fa.
1: Ammazza.
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima che poi ti farò qualche altra domanda, l'artista in questione, tu, questa volta, deve pagare pegno. Sei pronta? Dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ah, vabbè, questa è una novità, mi hai colto alla sprovvista.
0: Vai.
1: Che ne sai di me, di quante volte ho dato, di quanto

0: stanca, ah, perché l'amore stanca, ah, anche se è bello stanca, ah, amarti a volte stanca, stanca.
1: Gli applausi tutti per te, ma non solo gli applausi, sempre.
2: Troppo forte.
1: Abbiamo anche il timbro di Troppo Forti, perché questo è proprio un nostro marchio, questo qui di far canticchiare live a cappella l'artista di turno. È una cosa che
0: è bella questa cosa.
1: Che al momento, da 20 anni a questa parte, so che lo faccio solo io al telefono, poi non so se qualche di un altro.
0: È molto bella, guarda, ti faccio i complimenti, è una bella cosa, inaspettata, mi hai colto allo stropicco.
1: Sì, sì, perché non lo sa nessuno, poi tanti mi dicono, ma potevi dirmelo prima, dopo leviamo tutta la suspense, la cosa bella, no, che c'è anche un po' l'imbarazzo. Ascolta, sarai anche live, proporrai la tua musica live in quest'estate?
0: Sì, diciamo che attualmente mi sto più concentrando sullo scrivere e avere nuova musica pronta per l'inverno, diciamo così, perché appunto l'obiettivo è quello di pubblicare il più possibile e il prima possibile per arrivare magari a un EP o un album, però sicuramente farò anche dei live quest'estate, portando sia i miei 3 brani, perché attualmente ne ho 3, e sì, ovviamente anche un repertorio di cover, perché appunto non avendo abbastanza brani inediti per coprire un intero live completamente inedito, diciamo che porto anche delle cover, sempre ovviamente in linea con il mio genere, però sì, diciamo farò anche qualche live.
1: Ci fai qualche nome degli artisti delle tue cover?
0: Allora, delle mie cover io porto spesso, appunto come ti dicevo, dei generi che assomigliano al mio, comunque che si avvicinano un po' al mio genere, quindi diciamo Annalisa, Elodie, Dua Lipa, anche Gloria Gaynor, anche qualcosa del passato, Raffaella Carrà, diciamo mi muovo un po' qua e là, però cerco di rimanere sul pop dance, ecco.
1: Certo. Oh, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
0: Allora, mi trovate su TikTok, su Instagram e su YouTube come In Arte Ali, tutto attaccato, Ali su Spotify e Eleonora Ali su Facebook, ancora la mi chiamo con il mio nome e cognome, ma presto anche quello cambierà solamente in Ali, però attualmente Eleonora Ali.
1: Ok, io ti ringrazio Eleonora, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà un nuovo singolo.
0: Grazie mille.
1: Ciao,
0: grazie
1: alla prossima. Ciao, ciao.
0: Ciao a tutti, ciao ciao.
3: Troppo Forti con Alex De C.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.
5: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
6: Quando è partito?
5: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno.
6: Direttore?
7: Vado!
8: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
5: Direttore? Direttore?
9: Allora vacanza per tutti!
8: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: stai ascoltando?
1: Troppo forti!
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate,

0: Bandiera Gialla è stato un locale simbolo dell'estate degli anni 60 e poi è stato questo grande successo firmato da Gianni Pettenati.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato.
2: Troppo forti!
3: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
4: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
3: DDL cieli blu.
4: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Troppo forti! Troppo forti con Alex De Sì.
1: Canzoni d'estate.
2: Era l'estate del 1999 quando questi ragazzi, capitanati da un giovanissimo Cesare Cremonini, ci proponevano 50 special. Luna Pop.

questa doppietta di canzoni d'estate siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Vi aspetto, se ne avrete voglia e tempo, la prossima volta sempre qui. Ciao ciao!

ben ritrovati a tutti voi amici di Musica dallo Stivale e quindi amanti delle belle canzoni italiane. La scaletta di oggi prevede canzoni pieni di ricordi ed emozioni. Considerando che il tempo stringe, non possiamo perderci in chiacchiere. Pertanto passiamo alla presentazione dei primi brani. I Pooh, Pierre, Elisa e Giuliano San Giorgi, Ti vorrei sollevare, Marcella Bella e Gianni Bella, L'ultima poesia, Fabrizio De André, Coda di lupo, volume al massimo e buon ascolto!

Mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai.

serpente. Possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere

Poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria.

Teniamo alto il ritmo e lo facciamo con il prossimo cantante, che è Enzo Avitabile. Fammi dire, Ivano Fossati, Discanto, Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me?

Ma dove si era nascosto il buon Biagio Antonacci? Era un po' che non si ascoltava. Ci canta Buongiorno Bell'anima. Segue Franco Califano, poeta saltimbanco. Renato Zero, La favola mia.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Antenna Web. Sempre grande Piero Marras. Forse per molti, eppure per il sottoscritto, ci vorrebbero i sottotitoli. Ma è troppo bella questa armidda. Luca Carboni insieme ad Alice Farfallina, ultimo brano del programma, e Ti vengo a cercare di Franco Battiato.

0: sopra del bene. Ciao e benvenuta su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Qui parliamo di autenticità, emozioni, rinascita. Ogni puntata è uno spazio sicuro dove puoi ritrovare te stessa e riscoprire la forza che hai dentro. Io sono Emanuela Geracà, una life e mental coach, e oggi ti accompagno in un viaggio tutto da ascoltare. Iniziamo insieme! Buongiorno e benvenuti su Donna che Cambia, il programma dedicato a te che stai vivendo un momento di trasformazione. Oggi parliamo di autenticità, emozioni e rinascita, ma soprattutto di vita vera, quello che a volte non va come avevamo previsto. Oggi affrontiamo un tema che fa paura, sì, fa veramente paura, ma allo stesso tempo cambia un po' tutto, che è quello di reinventarsi. Secondo me non è una parola bella da dire, ma è una cosa che a volte capita, ti arriva addosso, quando la vita non ti rappresenta più. È quel momento in cui ti guardi allo specchio e pensi, ma questa sono ancora io? E magari fuori va tutto bene, ma dentro senti che qualcosa si è spento. E allora oggi questo argomento lo vorrei affrontare in compagnia con la dottoressa Renata Corrente. Benvenuta Renata.
1: Bentrovata Emanuela, buon pomeriggio a tutti. Io sono Renata Corrente, grazie per questo intervento. E sono una psicologa, quindi questo argomento mi interessa moltissimo, perché nella mia stanza molti pazienti mi chiedono spesso che cosa succede quando abbiamo bisogno di reinventarci, perché ci sono dei momenti della nostra vita in cui abbiamo necessità di cambiare vestito. Ed è un argomento che in realtà si pone sempre più spesso.
0: Vero.
1: Secondo me, perché per una, diciamo, una statistica personale, io mi rendo conto che le persone adesso non si accontentano, e per fortuna.
0: Meno male.
1: Di adeguarsi a quelle che sono le richieste della società, di avere un ruolo fisso, di avere diciamo un inquadramento, ma anzi, aumentando l'età, sempre più spesso succede che le persone cambino veste e si mettono di nuovo in discussione.
0: Che bello!
1: Questo non è, sì, non è solo coraggio, questo è proprio anche una stratificazione che avviene. Ormai non siamo solamente non abbiamo un ruolo fisso e rigido e soprattutto longitudinale.
0: Sì, no, io questo lo capisco. Sono partita da una posizione e tutt'altro sto facendo, e mi sono regalata a 52 anni una seconda laurea in scienze, sto studiando un nuovo corso di studi che è appunto scienze psicologiche. Io sono partita da tutt'altro programma, perché io mi sono laureata in economia commercio, questo quando ero giovane. Sì, ho fatto tutta una...
1: Abbiamo tanto in comune, io e te.
0: Davvero? Davvero? Due gemelli, sicuro!
1: Di percorso, è come siamo testimonianza che effettivamente anche con una maggiore consapevolezza nella vita si può cambiare, perché si segue l'interesse, la passione, si stratifica.
0: E non pesa, E non pesa, anzi, fai volentieri le nottate per raggiungere i tuoi obiettivi. Anche perché, parlo per me, quando adesso i ragazzi sono cresciuti, quindi non che non hanno più bisogno di me, ma è un accompagnarle in maniera diversa, hai la possibilità di riprendere in mano l'ambito lavorativo, che qualche volta le donne, soprattutto in Italia, sono costrette ancora adesso magari rinunciare alla carriera per equilibrare la insomma, gli obiettivi di famiglia. E hai più chiaro i tuoi bisogni e quali sono i tuoi valori. E infatti ti faccio una domanda: secondo te, perché per esempio io non mi sentivo più rappresentata dagli studi che ho fatto, dal lavoro che facevo, quando nasce davvero il bisogno di reinventarsi?
1: Allora, guarda, in molti questo bisogno nasce quando si arriva a ad una tappa cronologica, che questa possa essere i famigerati ANTA o i 40 o i 50, ok? Alla fine è un simbolo l'età adesso, ma avviene soprattutto quando c'è qualche cosa di che scusa,
0: Figurati, figurati.
1: bevo un po' d'acqua perché questo
0: Certo.
1: argomento evidentemente anche triggera anche me. Sono viva.
0: Sei viva?
1: Sono viva. Allora, e ti dicevo, trigger anche me perché sono argomenti che comunque viviamo quotidianamente sulla nostra pelle, nel senso che si arriva, come dicevi tu, ad una consapevolezza perché magari le urgenze, le esigenze familiari, quello che eravamo demandati a fare in precedenza, lo abbiamo esaudito, in qualche modo abbiamo compreso che, diciamo, lo abbiamo svangato, cioè abbiamo fatto quello che era necessario fare in primo step. Quindi arriva il momento in cui, riprendo in mano quello che avrei voluto fare, cioè mi rendo conto che c'è qualcosa che continuo a tirare avanti ma che mi fa fatica, mentre invece vorrei fare altro. E ora ci sono tante possibilità che non solo a livello individuale, ma proprio a livello di famiglia a volte, oppure di gruppo, oppure dico di rete, si riescono a cogliere, quindi si comunica di più, ci si dà una mano anche nelle relazioni quando si sa cogliere il momento giusto. Quindi avviene attraverso un senso di consapevolezza, una svolta. E questa svolta è perché ci si vuole sentire ancora vivi, ci si vuole
0: Sì.
1: sentire partecipi, ci si vuole sentire pieni di aspettative nei confronti del futuro. Quindi quando è che avviene? Avviene quando questa urgenza delle esigenze primarie viene in qualche modo esaudita, quindi figli o altre prospettive, in qualche modo ci siamo messi in paro e allora possiamo pensare invece a coltivare le nostre passioni. E poi in realtà diventa una scelta invece esistenziale, cioè la nostra passione diventa poi la leva
0: Sì.
1: quotidiana, diventa
0: Sì. Che
1: poi quello che effettivamente ci piace fare e quello che vogliamo diventare.
0: bello. Bene, allora facciamo una piccola pausa. Capita a volte di vivere forse con un pilota automatico, nel senso che ti alzi, fai le cose di corsa, gestisci tutto. Ma è come se non fossi presente, no? E il punto è che piano piano, secondo me, nel momento in cui non sei nel presente, raccogli comunque insoddisfazione oppure stanchezza. E allora arriva magari in quel momento che subisci anche poi dipende personalmente, però magari degli eventi anche negativi della vita, un cambiamento lavorativo, una separazione, oppure effettivamente capita il momento in cui hai una presa di coscienza, cioè così non voglio più vivere. Alla fine non è un buttar via tutto, ma come hai detto tu prima, sentirsi di nuovo viva dentro. Allora, diciamo, come si fa a distinguere che non siamo in un momento di stanchezza, ma veramente siamo di fronte a un bisogno vero di cambiamento?
1: Allora, come si distingue? Questa è una bella domanda, che la stanchezza è temporanea, cioè abbiamo un riposo, un tempo, abbiamo bisogno di una pausa, ma poi si ha voglia di ripartire. Quando invece, dopo una pausa, dopo un momento di riposo, questa voglia di ripartire non c'è, la perdiamo, anzi, ci fa sempre più fatica, vorremmo riposare sempre di più, il momento della pausa è sempre, diciamo, troppo, non è sufficiente, allora vuol dire che c'è qualcosa sulla quale dobbiamo un pochino più soffermarci e dobbiamo attenzionarci, perché vuol dire che magari necessitiamo di altro, non è solamente una questione di recupero di energie, ma c'è qualcosa che non ci basta più, quindi quello non è un riposo, quello diventa un'evasione e quindi l'evasione non ti ricarica perché il ripristino, il ritorno alla realtà diventa sempre più pesante perché è una realtà che invece non ti corrisponde. Perché quando si dice fai quello che ti piace, perché così non sentirai il carico delle cose, non lavorerai un giorno nella vita perché in realtà fare quello che ti piace è una frase vera. E non è solo questione di fortuna nel poter scegliere, ma è questione proprio di conquistare delle tappe e soprattutto mettersi al primo posto nelle esigenze da soddisfare.
0: non è facile, ma

0: maledetta paura. E non è una sola, perché a volte arriva proprio un pacchetto completo, cioè abbiamo paura di sbagliare, la paura del giudizio, la paura economica, la paura di non essere abbastanza e anche alla fine, soprattutto, la paura di lasciare qualcosa che anche comunque se non ci rende felice, lo conosciamo. Cioè è come stare in una casa vecchia con le crepe, ma dice vabbè, alla fine comunque la base ce l'ho, ci sono abituata. Però fuori magari c'è qualcosa di meglio, c'è un mondo migliore, ma non lo vedi ancora e non affronti questa cosa perché hai paura. Allora, qual è la paura più forte che blocca le persone quando vogliono reinventarsi?
1: Sì, hai detto bene, è una paura vera e propria quella di rimettersi in discussione e di perdere delle basi, perché comunque è una strada conosciuta che quantomeno sai dove ha le buche, dove ha i dossi e quindi sai come schivare, insomma, i pericoli più grossi. Invece il nuovo spaventa perché non sai nella prospettiva dove andrai a parare. Ma questo fa parte anche un po' del nostro approccio culturale. Che spinge comunque più al sacrificio che alla conquista. È un retaggio che abbiamo noi, anche proprio italiani, nel senso del sacrificio, nel senso della stabilità. È quasi vissuto come un peccato il voler ambire a delle posizioni, diciamo, di miglioramento, comunque sognare in modo quasi ideale. Quindi non siamo spesso spinti dalla nostra mentalità e quindi anche dalla nostra famiglia e dalle nostre origini a metterci in discussione, perché proprio queste basi ci ancorano al passato, non tanto al presente, proprio al passato. Quando poi ci rendiamo conto che questa zavorra è vissuta come tale, cioè che proprio ci appesantisce, a volte anche con sintomi psicosomatici, quindi anche con sintomi depressivi, allora lì cominciamo effettivamente a capire che non è tanto una scelta, ma è un proprio l'esigenza il cambiamento. In realtà ci sono delle filosofie differenti che spingono proprio nella sopravvivenza a cambiare ciclicamente. Per esempio, il buddismo dice che ogni 7 anni noi dobbiamo inserire un piccolo grande cambiamento nella nostra vita, perché abbiamo una ciclicità che richiede un cambiamento. Per cui cominciamo a vederla così. Cioè, cominciamo a vederla come una sorta di mutazione, come se cambiassimo ogni tanto la nostra pelle per rinnovarci. Un cambiamento che ci fa
0: Beh,
1: rivivere,
0: è una
1: ci
0: cosa bella
1: fa
0: questa.
1: riscoprire dei nuovi obiettivi, ed è fondamentale.
0: Che bello, questa è una bella cosa, in evoluzione, un cambiamento in evoluzione ogni 7 anni è già tanta roba.
1: È già tanta roba, sì. Eh beh, sì, noi lo sappiamo.
0: Certo. Senti, ci fermiamo un attimo per andare in pausa musicale.
1: Va benissimo.
0: Va bene, poi alla fine, insomma, abbiamo premesso consapevolezza, abbiamo capito che è la paura, ma forse la paura ci mette in uno stato di protezione, ma non dice che non dobbiamo affrontare il cambiamento, solo stando più attenti. Poi alla fine succede sempre un po' qualcosa, non so, o un evento enorme, cioè è la vita stessa che decide per te quando tu non hai deciso. A volte invece è una frase, un giorno, una sensazione. Ma dentro scatta qualcosa e dice basta, così non voglio più stare. E lì succede una cosa importante, secondo me, che non hai ancora tutte le risposte, ma inizia a muoverti e questo è il punto. Cioè, alla fine non serve forse avere il piano perfetto, serve decidere. Cioè, alla fine è come accendi la luce, quando entri in una stanza buia, tu inizi a accendere la luce. All'inizio vedi poco, ma
1: Esatto.
0: intanto hai iniziato. Allora, cosa cambia davvero dentro una persona quando decide di reinventarsi?
1: Cambia che comincia a guardarsi dentro, cioè cosa posso diventare? Devo necessariamente continuare ad essere così, appunto, illumino questa stanza, quindi accendo quella lampadina dentro di me. Di solito ti posso dire che, appunto, rievocando quelle che sono un pochino le esperienze, una sorta di campionamento, c'è sempre un evento che porta ad una voglia di cambiamento.

0: Alcune volte può essere una separazione, può essere i figli che vanno all'università, può essere un licenziamento improvviso, cioè qualcosa che a volte sembra una porta che si chiude e che invece rivela poi un portone che si apre. Quando si fa questa metafora, alla fine spesso è proprio quello che avviene, cioè quando un evento improvviso o comunque che nel tempo, anche se non è improvviso, ma che scava dentro e che ci porta a sentirci quasi franare, no? La terra sotto i piedi, allora ci porta a quel famoso cambiamento. E tante volte un evento vissuto con tristezza, con angoscia, con molta paura, negli anni e nel tempo invece
1: Ha portato qualcosa di bello,
0: si
1: sì.
0: è rivelato come la leva al cambiamento.
1: È
0: E
1: vero.
0: anzi, guai se non ci fosse stato, non avremmo forse scoperto la nostra vera essenza.
1: Sì, sono d'accordo su questo. Tante volte un cambiamento o la gestione di un cambiamento dovuto anche semplicemente a una crescita generazionale, no? I figli che crescono, un'evoluzione così. Ti sembra apparentemente una cosa malinconica, triste, in realtà devi saperla accogliere, affrontarla come una nuova opportunità. E se fai così, porti positività, porti un elemento positivo nella tua vita, sicuramente.
0: Assolutamente.
1: I primi passi, no? Allora, a me spesso mi chiedono, vabbè, ma alla fine, quando io decido che cos'è che devo fare, no? E io alla fine dico, sempre, non è che uno deve stravolgersi tutta la sua vita, soprattutto poi se hai delle responsabilità come una famiglia, però sicuramente io dico sempre tre azioni fondamentali devono fare. Uno, sicuramente fermarsi e fare uno stop, perché se uno continua a correre non capisce dove sta andando. Ascoltarsi veramente, non quello che vogliono gli altri, ma quello che vuoi veramente tu, e fare una cosa diversa, anche piccola, una piccola azione, dire un no, iniziare un corso, ritagliare un'ora per te. È un piccolo passo sicuramente, ma che porta all'inizio di un grande cambiamento. E quindi se una persona oggi vuole iniziare davvero a reinventarsi, qual è il primo passo co concreto che consigli?
0: Allora, io in questo utilizzo sempre una metafora che mi piace tantissimo, è la metafora della montagna. Cioè, quando noi guardiamo la nostra vita, ci sembra quasi di dover scalare un vero e proprio altopiano, c'è cioè una serie di, anzi una catena montuosa, c'è cioè una serie di obiettivi uno dietro l'altro, che ogni volta, se li guardiamo da dove siamo partiti fino a dove siamo arrivati, si concretizzano proprio come se potremmo, pensare a delle proprie vere montagne. In realtà è il percorso, la nostra vita è il
1: E
0: percorso,
1: godersi
0: cioè
1: il viaggio.
0: l'arricchimento che noi possiamo dare a
1: Certo.
0: questa scalata che altrimenti diventa improponibile, diventa, cioè se noi pensiamo al dove dobbiamo arrivare ogni volta ci scoraggiamo, noi dobbiamo pensare invece al percorso, a come arricchire questo percorso. Quindi qual è il primo passo? Il primo passo è letteralmente il primo passo, cioè cominciare a comprendere dove mettere il primo piede e qual è il primo passo da fare, che può essere: mi iscrivo in palestra, vado a fare una passeggiata con un'amica, alzo il telefono e chiamo un amico di vecchia data, cioè comincio a fare qualcosa che ieri non ho fatto, che l'altro ieri non ho considerato, c'è cioè qualcosa di diverso. Passo dopo passo si scala la montagna, ma non mi preoccupo più della vetta, non mi preoccupo più di quello che devo fare, io mi occupo esclusivamente del cammino che sto facendo. Quindi dei miei passi mi godo quelli, perché è già il percorso della mia vita.
1: Quindi non è importante cioè è importante però stabilire una direzione.
0: Io dico sempre guardiamo all'orizzonte, ma non ci dimentichiamo che è il terreno dove poggiamo i nostri piedi che dobbiamo coltivare.
1: Certo.
0: Perché se guardiamo sempre solo all'orizzonte, non ci occupiamo del presente.
1: No,
0: E il terreno su
1: assolutamente.
0: cui mettiamo i piedi oggi è il nostro presente. Quindi, come ti dicevo prima, il primo passo è quello che dobbiamo coltivare e da lì, pian piano, le nostre gambe continueranno a muoversi e
1: Nella
0: renderemo conto
1: direzione
0: di
1: del
0: come coltivare il
1: certo.
0: quotidiano.
1: Nella direzione desiderata, puntando l'attenzione sul presente, praticamente.
0: Esatto.
1: Certo. Qualora appunto la paura ci bloccasse in questo processo di cambiamento nel nostro presente, quali strumenti daresti alle persone?
0: Allora, la paura è quella che ci condiziona di più, è l'emozione più condizionante. Poi dalla paura nasce l'ansia. Cosa si fa?
1: No, te lo dico perché tante volte le... Scusami.
0: Farla vincere, non
1: Certo.
0: farci mobilizzare, perché si fa proprio una sorta di bilancia tra i pro e i contro. E spesso ci rendiamo conto che invece quello di cui abbiamo più paura è proprio l'immobilità, quello di trovarci immobili e non poter andare avanti. Per cui io consiglio sempre di frammentare le varie, diciamo, difficoltà che possiamo eventualmente incontrare nel nostro nuovo cambiamento, per renderci conto che lì sia singolo, faccio un esempio, voglio cambiare lavoro, che cosa rischio, qual è la dinamica, per 8 mesi rimarrò senza stipendio, cioè entrare proprio nel concreto, cercare proprio di individuare quelle che possono essere le eventuali difficoltà. Già viste così, come un mosaico, come piccoli elementi, ci rendiamo conto che poi la paura nell'insieme, per quanto la possiamo vivere come molto grande, in realtà è fatta da piccoli elementi. Quindi cominciamo piano piano a scardinare quelli.
1: Certo, perché sai, molto spesso capitano che le persone sono spinte dalla motivazione iniziale, no? Quindi vedi che fanno 2 passi in avanti, poi 3 passi indietro e sono sempre ferme allo stesso punto con le stesse criticità, no? Diciamo così, o la stessa sofferenza, no? E allora è questo, dico, che bisogna forse superare, no? Forse saper anche riuscire a vivere non nella certezza assoluta delle cose, anche perché la vita è fatta di
0: Di
1: tante,
0: scoperte.
1: esatto, di cose imprevedibili, sia negative ma soprattutto anche positive, quindi non sai cosa ti riserva la vita stessa, no? Va bene programmarsi, va bene tutto, ma forse saper vivere nel presente con meno programmazione e far dettare il cuore è meglio. Ho una mia visione solo romantica.
0: No, no, no, anzi ti posso assicurare che è una visione poi molto più realista di quello che pensiamo, è realmente così. Si dice, com'è che il detto famoso, l'audacia poi ti ripaga, no? Cioè, bisogna metterci coraggio nelle cose, perché se non ci si mette mai in discussione, non si tenta, non si prova, come facciamo a capire qual
1: Certo.
0: è il nostro modo di reinventarci? Cosa potremmo essere? Se non ci mettessimo mai in discussione, non ci mettessimo mai in prova.
1: E qualche follia anche, no?
0: Qualche spontanea follia, spontanea. La
1: Esatto.
0: fortuna, ecco, premia gli audaci, non mi veniva mai in
1: Ecco,
0: mente questo, ma è esattamente
1: certo.
0: così, ed è così.
1: Bene, allora facciamo una piccola pausa. Siamo arrivate alla parte finale della puntata e allora vorrei dire, no, a tutte quelle persone che si sono un po' ritrovate nelle nostre parole, che comunque, indipendentemente da quel numero che rappresenta la nostra età anagrafica, non siamo in ritardo in nulla, non siamo sbagliate, non siamo sole, stiamo solo cambiando. Il cambiamento, che sembra apparentemente fa paura, secondo me, io l'ho scritto nel mio libro, offre sempre nuove opportunità, ma restare dove non si è felici fa ancora più male. E quindi reinventarsi non significa dimenticarsi che i nostri cari, i nostri affetti, che i nostri alleati, insomma, della nostra vita, e quindi non dobbiamo cancellare tutto, perché comunque siamo stati quella persona lì in quella fase della vita, però significa anche scegliere di nuovo noi stesse. E magari oggi non abbiamo tutte le risposte, ma inizia proprio questa fase di vivere la vita nel presente, rispettando i nostri valori e i nostri bisogni. E allora, come ogni parte, come ogni nostra puntata, lascio sempre la parte finale ai nostri ospiti e ti chiedo gentilmente ci puoi lasciare un messaggio ancora per affrontare questo tema che è reinventarsi.
0: Il mio messaggio, appunto, come dicevo prima, è di non guardare alla vetta, ma di occuparsi del percorso. E quindi di far sì che il nostro percorso sia sempre un percorso non necessariamente già conosciuto, non sempre tracciato, non necessariamente privo di dossi oppure di sassi o di ostacoli, ma che sia un percorso invece che vogliamo riscoprire e che coraggiosamente affrontiamo proprio nella sua scoperta, che quindi siano percorsi magari inconsueti. Nuovi che possono essere ardui, però che sicuramente ci danno la possibilità di arricchirci perché scopriamo attraverso essi qualcosa di diverso di noi.
1: Io veramente Renata ti ringrazio tantissimo per queste ultime parole e grazie per aver sviluppato questo tema in Donna che Cambia. Grazie ancora per essere stata con noi.
0: Grazie a voi sempre, sempre un piacere, Emanuela.
1: Grazie alle nostre ascoltatrici. E se questa puntata vi ha toccato il cuore, condividetela con altre donne che hanno bisogno. E vorrei lasciare questa frase: la vita che meriti non arriva per caso, si costruisce un passo alla volta. Ci vediamo nella prossima puntata di Donna che Cambia. Grazie a tutte e grazie ancora, Renata.
0: Grazie a voi.

0: È martedì 14 luglio 2026, la chiesa ricorda San Camillo dell'Ellis. La luna è nuova e il proverbio del giorno, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, ricorda che insistere a compiere azioni illecite comporta prima o poi di essere scoperti e puniti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1789 a Parigi la caduta della Bastiglia dava l'avvio alla Rivoluzione francese. Nel 1859 prima pubblicazione per La Nazione, il quotidiano fondato a Firenze il giorno precedente. Nel 1902 crollava il campanile della Basilica di San Marco a Venezia e già in serata il comune ne disponeva la ricostruzione. Nel 1921, in un processo che da subito era sembrato basarsi su pregiudizi nei confronti degli immigrati italiani Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, i due venivano riconosciuti colpevoli di avere ucciso il loro datore di lavoro. E nel 1958 un colpo di stato militare in Iraq chiudeva 37 anni di monarchia nel paese. Nel 1964 a Grosseto, matrimonio segreto tra i cantanti Adriano Celentano e Claudia Mori, era celebrato alle 3 di notte per sfuggire ai cronisti. Nel 1965, al suo primo anno da professionista, Felice Gimondi vinceva il Tour de France di ciclismo. Nel 1975 a Pozzuoli iniziavano le riprese del film Pasqualino Sette Bellezze di Lina Wertmüller con Giancarlo Giannini. Nel 1983, prima apparizione in Giappone per il videogioco Mario Bros, uno dei più celebri al mondo. 10 anni fa, nel 2016, un camion sulla folla alla Promenade des Anglais di Nizza uccideva 85 persone in un attentato di matrice islamista. E nel 2020 uno studio di Sergio Lambertucci ed Emily Shepard rivelava che il condor delle Ande può restare in volo per 5 ore senza mai sbattere le ali. Sono nati il 14 luglio. Nel 1602 il cardinale e politico Giulio Mazzarino. Nel 1919 l'attore Lino Ventura. Nel 1923 il dirigente sportivo Primo Nebbiolo e nel 1939 il conduttore TV Daniele Piombi. Sono nati oggi anche l'attore Renato Pozzetto nel 1940, la giornalista TV Annalisa Spiezie nel 1961, il cabarettista Giovanni Cacioppo nel 1965, l'autrice e cantante Federica Camba nel 1974, la principessa ereditaria di Svezia Vittoria nel 1977 e la sciatrice due volte oro olimpico e due volte oro mondiale Federica Brignone, nata in questo giorno nel 1990. Era l'ultima segnalazione per il 14 luglio 2026. Tutti gli altri eventi di oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, bentornati su Pillole di AI. Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: AI è gestione dei conflitti.
6: Quando anche le

0: Conflitto è un crimine emotivo.
1: La I sta diventando un mediatore silenzioso. Ci sono sistemi che analizzano tono della voce, parole, ritmo della conversazione e capiscono quando una discussione sta degenerando.
0: Tipo quando la voce sale, gli sbuffi aumentano e la frase "non sei tu, sono io" inizia a bussare.
1: La I lo capisce e ti suggerisce: forse è meglio fare una pausa?
0: Una funzione che dovremmo avere di serie nella vita reale.
1: App come Replica o Uper suggeriscono frasi più calme, più empatiche e meno impulsive.
0: In pratica ti impediscono di scrivere "ok", che è la forma più pura di passivo-aggressività.
1: O "fai come vuoi", che significa "ehi, non farlo mai".
0: La I arriva anche in azienda. Piattaforme che analizzano mail e chat e individuano tensioni o incomprensioni.
1: E mandano notifiche tipo "forse è meglio parlare in una call, non con altre 14 email passivo-aggressive".
0: Lo sfogo post-riunione però resta comunque un diritto umano.
1: Assolutamente.
0: La I aiuta anche nella negoziazione, analizza bisogni, priorità, interessi e propone soluzioni win-win.
1: Sì, tipo "invece di litigare per il divano, compratene uno più grande".
0: Questa sì che è diplomazia.
1: E interpreta anche le emozioni. Non solo cosa dici, ma come lo dici. Se sente ansia, frustrazione o tristezza, diciamo che adatta le risposte.
0: Immagina una I che ti sussurra: forse è meglio non rispondere così, eh?
1: Fine dei litigi via messaggio.
0: E inizio di una generazione un po' più adulta.
1: Nelle coppie poi esistono app che insegnano comunicazione empatica.
0: Tipo "riformula ciò che hai capito" o "non generalizzare".
1: Quindi niente, "fai sempre così" o "non ascolti mai".
0: O il leggendario "tu non mi capisci".
1: Sì, quello è il mostro finale dei conflitti.
0: Ci sono anche ricerche che usano l'AI per prevedere i punti in cui un gruppo rischia di litigare.
1: Una sorta di prevenzione dei litigi.
0: Tipo sapere che il martedì, dopo la riunione lunga, nessuno va provocato.
1: Sì, o che la domenica mattina io non posso parlare finché non ho preso il caffè.
0: Legge universale del multiverso.
1: E poi fondamentale, l'AI è neutrale e non prende mai le parti.
0: Finché non decide che avete torto entrambi.
1: A quel punto non vale più. Comunque l'obiettivo non è litigare meno, ma litigare meglio, con più consapevolezza e più ascolto.
0: Perché il conflitto non è il nemico, lo è il modo in cui lo gestiamo.

Ognuno di noi ha dei segreti che a volte ci proteggono, anche dei segreti che pesano, che crescono dentro di noi, come qualcosa di vivo che non sappiamo come tenere fermo. I secondi cambiano chi siamo, anche quando non lo diciamo a nessuno.

Michele torna alla buca il giorno dopo. Porta del cibo, quello che riesce a prendere in cucina, senza che nessuno lo veda. Porta dell'acqua, scende nella buca e si siede accanto a quel bambino che non conosce. Si chiama Filippo, ha la sua stessa età, forse qualche mese in più, forse qualche mese in meno. Ha gli occhi chiari e una voce che all'inizio esce a fatica, come chi non parla da molto tempo, come chi ha dimenticato che esistono le parole. È debole, è spaventato, ha perso il senso del tempo, non sa da quanti giorni è lì, non sa che stagione è fuori. Michele non capisce ancora bene cosa stia succedendo, la sua testa di bambino cerca di mettere insieme i pezzi, ma i pezzi non tornano. Capisce che Filippo è stato messo lì di proposito. Capisce che qualcuno lo tiene lì e lo sorveglia. Capisce che è pericoloso tornare, che se lo scoprono le cose si mettono male. Ma lui torna lo stesso, ogni giorno, di nascosto. Non lo dice ai suoi amici, non si fida abbastanza o forse ha paura di come reagirebbero. Non lo dice a sua sorella, è troppo piccola, non potrebbe capire. Non lo dice ai suoi genitori. Soprattutto non lo dice ai suoi genitori. Perché c'è qualcosa nel comportamento degli adulti intorno a lui che comincia a non tornare. Una tensione nell'aria che Michele sente ma non riesce ancora a leggere. Certi discorsi che si interrompono quando lui entra in una stanza. Certi sguardi scambiati tra suo padre e gli altri uomini del paese, sguardi veloci, pesanti, che non erano lì prima. Il segreto di Michele non è solo quello di Filippo, è la scoperta lenta, dolorosa, che il mondo degli adulti, quel mondo che sembrava così solido, così affidabile, nasconde cose enormi, cose che i bambini non dovrebbero sapere, ma che una volta sapute non si possono più non sapere. La parola di oggi di Pagine d'Estate è segreto. Grazie di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti è tutto. Noi ci sentiamo domani con un nuovo frammento di questa storia.

festa. Te come va? Qui ancora un po' un casino tra reflusso gastroesofageo e la tristezza che entra nelle ossa come l'umidità.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Vorrei presentarvi il mio nuovo brano dal titolo La risurrezione della notte. Questo è un brano molto, molto emozionante e molto profondo. Auguro a tutti voi un buon ascolto e un grandissimo saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

verso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

0: in eterno. La risurrezione della notte.
1: Ciao, noi siamo la Trappola di Dalian. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro ultimo singolo dal titolo Buco Nero.

magari sperava ancora che qualcuno all'ultimo momento gli riservasse quel banco in prima fila, un posto sicuro, lontano dagli insulti.

Let me sing

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: rivista, porco. Questo gioco vince il più sporco. Quindi vinco io. Le sta meglio nuda che suca. Quando dico io non prega ma si inginocchia e mi segue.
1: Oddio.
0: Lei è ancora vergine ma dice lo voglio. Tutte le ore fa giro.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: d'amore, ci siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratemi. Poco resta, capo parte.

Bene bene, ciao amici, bentrovati all'appuntamento dei grandi successi Flashback Music Memories. In studio Corrado Marescalco che vi propone una miscelania di brani che ci hanno fatto sognare. Via col disco The First.

Bene amici, abbiamo aperto alla grande con questo brano del 1990. È un famoso singolo pubblicato dal gruppo musicale italiano Novecento. Si tratta di un pezzo Eurodance di grande successo per la band, che ha segnato la loro produzione a cavallo tra gli anni 80 e 90. Da ricordare Moving On, da ricordare Darei, The Holy One e soprattutto questo grande successo dal titolo I Need Love 900.

Allora insistiamo con gli anni 90, 1991. Keep on Jamming, naturalmente nato dalla collaborazione tra il DJ e produttore italiano Stefano Secchi e il cantante e autore statunitense Orlando Johnson, genere Italo House, da ricordare il primo grande successo del duo I Say Yeah. Questo è Keep on Jamming, Stefano Secchi e Orlando Johnson, 1991. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

Allora, un brano prettamente estivo per quell'estate. 1983 furoreggiava questo grande successo per Stefano Righi e Johnson Righeira. I fratelli Righeira li chiamavano così. Prodotto dai fratelli La Bionda, il pezzo è diventato un'icona della musica leggera italiana, nascondendo dietro il sound orecchiabile un testo ironico sul disastro nucleare. Vamos alla playa, Righeira. 1983.

Flashback Music Memories da Giovanni alias Master B Dr. DJ e soprattutto in particolar modo all'amico Corrado Marescalco. Ciao Corrado e a tutti voi buon programma Flashback Music Memories. Ciao.

tutti i grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000 qui a Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore. È un celebre singolo dei Tall Talk pubblicato nell'84, scritto dal frontman Mark Hollins. È incluso nel secondo long play It's My Life. Il brano ha scalato le classifiche europee ed è diventato un'icona del synth pop, appunto Such a Shame. Il suo amico è quello di Flashback Music Memories.

0: La concentrazione di brani esplosivi riguardante gli anni 70, 80, 90 e 2000. Questo è un brano dell'83 per Anna Oxa. Senza di me è stato pubblicato nell'83, si tratta di una cover di Lingua in lingua italiana del celebre pezzo What About Me del gruppo australiano Moving Pictures. Il brano ebbe un enorme successo.
1: Senza di te, senza di te, senza di te. Saluti agli amici di Flashback Music Memories e un saluto particolare all'amico Corrado Marescalco.

Sicuramente un grandissimo successo del 1985 per la grande voce di Gene Kerr. Il famosissimo brano dei Simple Minds si chiama Don't You Forget About Me. È una canzone d'amore che parla della fine di una storia e del tentativo di convincere il partner a ricominciare. Il testo ruota attorno all'invocazione di non essere dimenticati mentre si va avanti. Simple Minds, Don't You Forget About Me.

Grande successo, siamo arrivati al 1989. È una famosissima canzone di Raffaele Rieflin, arte Raff. La musica composta dallo stesso Raff in collaborazione con Giancarlo Bigazzi. Con questo brano ha vinto il Festival Bar dell'89, tratto dal quarto long play Cosa Resterà. Ti pretendo, Raff.

il suono intenso degli anni 90, Flashback Music Memories. È il singolo della cantante italiana Lady Violet, Inside to Outside, singolo discografico, genere Italo Dance, artista Lady Violet.

0: Allora, io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Il suono amico, quello della vostra radio del cuore, Flashback Music Memories.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori. Grande Corrado Mariscalco, ci fai sognare.

0: Allora, siamo arrivati al 1991 con un celebre brano musicale scritto da Umberto Tozzi ed estratto dal long play Gli altri siamo noi, Gli innamorati, Umberto Tozzi.
1: Flashback Music di Corrado Marescalco, la musica degli anni 80-90, la migliore.

Il ritmo è travolgente, molto trascinante, il gruppo musicale tedesco, quello dei Trio, 1982, celebre pezzo di genere Neue Deutsche, è noto per le sue sonorità minimali e l'uso di una piccola tastiera. Da da da, Trio!

0: La ruota shuffle gira indietro nel tempo. Flashback, music memories dalla vostra radio del cuore.
1: Funky. 1996 J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: stanchi.
1: Eccoci, eccoci, 1996 arriva il mitico DJ Ax e il suo gruppo Articolo 31, Tranqui Funky. È il singolo del gruppo musicale italiano, appunto, tra Articolo 31, pubblicato nel 96 come primo estratto dal terzo long play, Così com'è, genere Italo Dance. Amici, eccoci con la musica che ha lasciato un solco indelebile, Flashback Music Memories, anni 70, 80, 90, 2000, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1980, il singolo del gruppo OMD, Orchestra Manoeuvres in the Dark, successivamente inclusa nell'On Plane Organization. Sia la musica che il testo è stato scritto dal frontman Andy McLachis, genere synthie pop, new wave, Enola Gay, 1980, OMD. Il jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore.

0: grandissimo successo 1981, Franco Battiato. Si fonda sul perfetto equilibrio tra il pop e il misticismo. Il brano estratto dall'iconico Long Plane, La voce del padrone, deve il trionfo alla commissione di riferimenti esoterici e legati agli insegnamenti del filosofo Gurdjieff. L'album in questione, appunto, La voce del padrone, centro di gravità permanente, Franco Battiato. Abbiamo il saluto della nostra amica Cettina.
1: Saluto tutti gli amici di Flashback Music Memories e naturalmente il comandante della nave, il nostro Corrado Marescalco. Ciao a tutti!

grandissimo successo per Rosala, La fede nel nome dell'amore. Note come semplicemente Rosala è una cantante zambaiana. Il brano raggiunse la notorietà globale dopo il grandissimo successo del singolo successivo Everybody's Free, scalando le classifiche europee. Questa era appunto la prima, il primo grande successo di Rosala, si chiama Faith in the Power of Love. Allora amici, siamo arrivati alla fine, noi ci sentiamo tra 7 giorni, vi lascio con Sasha, If You Believe del 1998. Ciao e naturalmente in gamba con Flashback, Music Memories, a tra 7 giorni, bye bye.

10 dance. 20 anni di dance. 10 dance. La dance anni 90, mega mixata da Tony Cortese e Saiu DJ. 20 anni di dance, mega mixate dai DJ più forti d'Italia. The DJ on the mix.

Cari amici di On Air, buona estate a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, che inizia, si accinge ad incominciare questa prima puntata della settimana. Caldo mese di luglio, ma tante tante novità direttamente dai più prestigiosi mercati indipendenti italiani. Ask yourself.

Ed apriamo il mercato indipendenti con Akame, con il singolo Senza Limiti, un brano che va oltre la classica canzone d'amore per trasformarsi in un messaggio di forza. Cantautore ligure, Akame è il nome d'arte di Giuseppe Akame. Dopo aver intrapreso il suo percorso musicale con la chitarra acustica negli ultimi anni, ha costruito un'identità artistica che fonde cantautorato e pop con influenze rock, British, country ed elettroniche.

loro sono i coniugi Orsini con Sergio, il loro nuovo singolo, un brano che si distingue per l'uso marcato dei sintetizzatori e per un immaginario narrativo costruito più evocativo che esplicito. L'introduzione strumentale, lunga e atmosferica, apre la strada alla voce di Luca Orsini, che canta in prima persona e rivela di aver trovato il tesoro di Sergio.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Ci sono incontri che arrivano senza preavviso e cambiano il colore di un'intera stagione. Con un'estate che ritorna, Daniele Foschia racconta la scintilla improvvisa tra un ragazzo e una ragazza. Uno sguardo, un colpo al cuore e quell'istante capace di trasformare l'estate in qualcosa di magico.

Flavia Celano è una cantautrice italiana che già ha all'attivo molti singoli e un album. Con l'etichetta Musica Record ha pubblicato i singoli Fiera e Inverno, artista di talento e docente di canto e songwriting laureata presso la St. Louis College of Music di Roma. Arriva ad On Air con il suo singolo Nella mia testa.

Luca Del Torto, giovane e talentuoso cantautore italiano originario dell'isola d'Elba, apprezzato a livello locale e nazionale per la sua voce raffinata e la solida presenza scenica. La sua carriera spazia tra importanti palcoscenici dal vivo, progetti discografici e apparizioni televisive. Torna ad On Air con Anche il tuo nome. Che vuoi che...

Terra Mia, il nuovo singolo di Matteo Venneri, cantautore e chitarrista friulano della provincia di Udine. Musicista da oltre 15 anni, Matteo ha costruito il proprio percorso tra studio, canto moderno, masterclass di chitarra ed esperienze live con diverse rock band locali, passando dai concerti nei locali di provincia sino alla partecipazione a contest musicali, regionali e nazionali.

E la nostra mail è sempre la solita, che anche in questa calda estate 2026 non si chiude mai. onair@supermarketradio.it.

Un'esplosione di ritmo e colore che fonde l'energia del pop funky con le atmosfere calde della Latin bossa. Attraverso un groove coinvolgente e una melodia immediata, il brano racconta il contrasto tra una società sempre più orientata all'apparenza e chi continua a cercare autenticità. Lui è Paolo De Berardinis con Tutti.

0: giorno.
1: Renzo Cantarelli, stimato cantautore, chitarrista e paroliere italiano originario di Carrara, noto principalmente per la sua produzione nell'ambito della musica folk rock. Nato in una famiglia di storici musicisti, ha imbracciato la chitarra fin dall'età di 8 anni. Ad On Air con Voglio Te.

E giunge al termine questa prima puntata della settimana di Onel. Voglio ricordarvi, come faccio tutte le settimane, che per riascoltarci basta collegarsi su Amazon Music, su Audible oppure anche su TuneIn, cercate Daniele Dalmuto oppure Onel, entrate nel nostro mondo oppure in homepage sul sito www.supermarketradio.it.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: Stai parlando con la segreteria telefonica di Emergenti in adozione.
1: Con Sabrina Seaside.
0: Carla Udino, sto registrando la segreteria telefonica.
1: Scusa.
0: Risponde la segreteria telefonica di Emergenti in adozione. Se vuoi, lascia un messaggio dopo il beep.
2: Ehi, ciao Carlo, ciao Sabrina. Come state? Sentite, vi ho chiamato ma c'è la segreteria telefonica. E non riesco a contattarvi, mannaggia. Vi ho chiamato perché mi farebbe molto piacere condividere con voi il mio ultimo singolo musicale. Si chiama Una laurea in tasca e mi piacerebbe molto avere un vostro feedback. Il brano fa così. Ma

0: Ti ricordi la famosa canzone di Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu? Noi invece abbiamo come emergente di adozione Lisa canta i Beatles.
1: Tessuto, Lisa dagli occhi marroni.
0: Bello.
2: Eri tu che mi dicevi sei, sei molto bella, tu sei bella a naturale, nemmeno a che sapore.

0: Allora, questa versione balneare di Emergenti in Adozione, mi raccomando, scrivete sul seasidemusic.it.
1: Emergentiinadozione.it, Giuseppe Monopoli.
0: Cosa capita a te?

0: Ciao Carlo, ciao Sabrina, ciao amici di Emergente in Adozione. Volevo presentarmi il mio ultimo brano, si chiama Albero, è una canzone molto intima che mi mette a confronto e è un dialogo con un albero dove io cerco di imparare da lui e diciamo uno scambio naturale di energie. E spero possa piacervi e a me piace molto, spero piace anche a voi. Un bacio. Ciao.
1: Seduto su questa panchina, trovo conforto in te.

pensiero che calmi il mio disagio. Ispiri poesia nella mente, liberi i miei pensieri. Albero, albero, sei acqua che disseta.

0: questo mondo e ad andare fino in fondo.
1: Un grande saluto a Carlo, Sabrina e agli amici di Emergenti in Adozione, da Max Contigo. Oro è il mio singolo, tocca un tema molto importante, il lavoro. Un'utopia lontana in questo mondo dove ancora oggi i potenti con i loro soldi sfruttano la gente che lavora per sopravvivere. Ma arriverà il giorno in cui tutto cambierà. Max Contigo, sempre contigo.
2: Non mi faccio domande.

Sono Claudia Di Giandomenico, in arte Claudia DG, sono di Pescara e cantautrice indipendente. Fin da bambina ho avuto sempre la passione del canto, che ho coltivato anche grazie a mio nonno, che era musicista. Un giorno mi regalò dei CD e mi disse: ascoltali perché imparerai a cantare. I CD erano di Whitney Houston e di Giorgia. Mi chiamò la redazione di Detto Fatto su Rai 2 per la rubrica dei sosia. Mi fecero cantare e da lì mi nominarono sosia ufficiale di Alessandra Amoroso. Nel 2019 partecipo alle selezioni di Sanremo Giovani, arrivando alle semifinali. Nel 2020 decido di diventare cantautrice scrivendo alcuni brani in collaborazione col mio produttore Primiano Di Caccavo. Vi presento il mio singolo Un lontano ricordo. Un saluto a tutti e buon ascolto.

0: chaste vie.
1: Ciao Carlo, ciao Sabrina e un saluto a tutti gli amici di Emergenti in Adozione. Noi siamo gli Arctic Baba e vi presentiamo oggi il nostro nuovo brano Many Years Ago. La canzone è un tuffo nel passato, un viaggio attraverso i ricordi di un tempo che purtroppo non c'è più. Ci trovate in tutte le piattaforme digitali come Spotify, Facebook, YouTube e tante altre ancora. Grazie mille, un saluto a tutti e buon ascolto con
2: Many Years Ago!

Ciao, saluto Carlo e Sabrina e tutti gli emergenti in adozione. Io sono Enzo Beccia e sono un cantautore foggiano a Milano. Sono qui per presentarvi la mia ultima canzone che si chiama Un buon motivo. Anzi, faccio di più, ve la faccio sentire un piccolo pezzo e poi ve l'ascoltate tutta.

Vi immagino ancora seduti a quel tavolo, aspettando il Natale, parlando di altro. Vi immagino ancora seduto in disperazione,

Ciao Carlo, ciao Sabrina, un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Emergenti in Adozione. Sono Sara della band Da Zero e vi dedico con piacere il nostro primo singolo, Siamo Solo Nuvole. Vi invito a seguire, se vorrete, i nostri profili social Instagram e Facebook che trovate come dazero.official, dove nei prossimi giorni pubblicheremo, ebbene sì, ci siamo, la data di uscita del nostro nuovo singolo. Vi mando un bacio e vi lascio sulle note di Siamo Solo Nuvole.

0: qui ce ne sono un pochino di pietre nere, vero?
1: Sì.
0: Allora, Erika Giannusa.
1: Dark Stone.
0: E siamo anche in terra di Sicilia, come quella di Erika Giannusa.

0: Allora qui dalla Falconara in Sicilia siamo, vero?
1: Assolutamente sì, ti confermo.
0: Allora, vi salutiamo, questa puntata è finita e vi lasciamo in buona compagnia di Ares
1: Warning Electro Music.
0: Ciao!
1: Ciao, alla prossima! Ciao.

0: Argenti in adozione con Carlo Audino
1: e Sabrina Seaside.
2: Dagli studi di Antenna Web, ora in onda il programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Un saluto da Paolo Binda, questo ci è, partiamo da Milano, un artista che si fa chiamare Godu Gong, vero nome Giulio Fonseca, editore DJ musicista, ci propone un brano del 2018, Mandragora.

fresca elettronica di Godu Gong direttamente da Milano. A questo punto i mostri sacri dell'elettronica, i Tangerine Dream, nella fattispecie un brano del loro leader Edgar Froese, datato 2014. Ci ascoltiamo Logos.

E siete sempre all'ascolto di Electric Café, il programma che porta l'elettronica in casa vostra. Proseguiamo con l'italianissimo Vito Gatto, il noto violinista convertito all'elettronica, porta un vento di novità nel mondo della ricerca, della sperimentazione, ma anche del bell'ascolto. Brano dal vivo, Moving Air.

In conclusione, ci rivolgiamo all'italianissimo Lorenzo Senni, classe 1983, musicista italiano con uno stile chiamato pointillistic trance, una specie di techno trance destrutturata minimale che viene privata del ritmo. Per comporre la sua musica, l'artista si serve soprattutto di un sintetizzatore Roland JP8000. E con questo un saluto da Paolo Binda e alla prossima puntata di Electric Café.

0: listeners, this is
1: Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarreta, ben trovati sul suono jazz di Jazz Train in radio come ogni settimana. Cominciamo con una band italiana, sono gli Artico, con Non so fare il surf, Artico.

E abbiamo aperto con una canzone di più di 10 anni fa, questo brano Non so fare il surf per gli Artico, con illustri ospiti in questo loro progetto dell'epoca. Il suono di Stevie Wonder attraverso una band russa di ottimi artisti specializzati nelle cover di grandi band e di grandi gruppi sono Leonid and Friends. Il brano che propongono con una loro perfetta rivisitazione è questa, Did I Hear You Say You Love Me, un brano di Stevie Wonder del 1980, Leonid and Friends.

Una delle migliori cover band al mondo sono Lloyd and Friends, russi, in tournée spesso in giro per il mondo con importanti concerti, soprattutto negli Stati Uniti. Questa era una loro versione fedelissima di un brano di Stevie Wonder risalente a un disco del 1980 come Hotter Than July. Il brano era Did I Hear You Say You Love Me per Stevie Wonder con la versione dei Lloyd and Friends. Just Train in radio adesso considera un grande autore e musicista come Burt Bacharach con questa famosissima Walk On By, scritto nel 1963 e interpretato per la prima volta da Dionne Warwick. Questa che ascoltiamo è una recente versione con la cantante Sheryl Crow, Walk On By.

In radio un salto indietro nel tempo, agli anni 30, con una stella dell'epoca, la cantante bianca Annette Henshaw, con un brano scritto da Irving Berlin. Siamo nel 1932, come Say It Isn't So. Irving Berlin, uno degli autori più importanti e prolifici americani di origine russa, scomparso a metà anni 80. Questa era per l'appunto Say It Isn't So, con la versione da vinile a 78 giri del tempo, con la voce di Annette Henshaw.

Il fascino e il ritmo e il suono proveniente dalla Turchia con la cantante oggi 41enne Gaye Suakyol. Questa era Anadolu Ejderi, Drago Anatolico per Gaye Suakyol. Siete sul Jazz di Just Train con Francesco Sciarretta, insieme come sempre alla radio per circa 60 minuti. Tra poco avremo l'ospite come artista jazz della settimana. In questa circostanza troviamo un valentissimo cantante jazz italiano, Valerio Marino, che ripercorre un po' l'epoca d'oro dello swing americano, portato al grande successo planetario da Frank Sinatra. Il tutto a fra pochissimo. E allora il suono di un musicista africano, DJ Gerard Ben con Jumeau.

Lui è un artista camerunense, si chiama DJ Gerard Ben. Questa era Jumeau da un disco del 2019, come le defi la sfida per questo artista che ogni tanto con piacere vi proponiamo in scaletta alla radio. Torniamo in Italia con un'ottima interprete di Napoli, si chiama Monica Sarnelli, che reinterpreta un classico di Pino Daniele come A me mi piace o blues. Monica Sarnelli.

Valerio Marino, autentico crooner italiano, con questo suo omaggio per i grandi successi di Frank Sinatra nell'epoca d'oro dello swing e del jazz. Questa era Under My Skin, da questo suo ultimo lavoro Under My Skin, per Valerio Marino. Vi ricordo che siete sul Jazz di Just Train, un percorso cominciato circa mezz'ora fa, e il nostro suono adesso propone al vostro ascolto due artisti irlandesi piuttosto famosi ed amati, come Bono e The Edge, che dal vivo interpretano questa Beautiful Day. Bono e The Edge. The heart is blown. It shoots

0: Thank you.
1: Loro sono una vera e propria leggenda del rock contemporaneo, gli irlandesi U2, con una performance dal vivo in duo con Bono Vox. Lui in realtà è Paul David Hewson, con il suo chitarrista amico di sempre di Edge, ovvero sia David Howell Evans, in questa performance dal vivo, una vera e propria chicca con questa versione di Beautiful Day, Bono Vox e The Edge insieme dal vivo.

Il suono, il ritmo e la tradizione indiana tamil. Siamo nel sud-est dell'India. Un produttore polistrumentista noto anche all'estero si chiama Alakh Raman. Abbiamo ascoltato questa suggestiva Alagana Alaghi, meravigliosa bellezza per questa produzione tamil indiana di Alakh Raman, che spesso anche è produttore e compositore per colonne sonore del cinema tamil.

La musica pop elegante di Gabriele Dezzi, musicista, cantautore e showman di Roma. Questo è un estratto da un disco del 2018, Come gira piano il mondo. L'ascolto era Dimmi mille volte per Gabriele Dezzi. Ancora 10 minuti con il jazz e oltre di Jazz Train, ancora un buon ascolto, ben ritrovati sul suono in radio con me settimanalmente, e il nostro percorso adesso si trasferisce in un volo rapidissimo verso le isole Mauritius, dove è nato un artista poco conosciuto ma dalla grandissima sensibilità. Si chiama Ras Nettie Baby con Leave the Ness.

il suono delle isole Mauritius con Ras Nati Bevi e questa sua suggestiva Levesiness. Ancora qualche minuto con noi su Just Train alla radio. Proseguiamo con la musica etnica, questa volta il nostro focus è su un artista nata a Palma de Mallorca nel 1972, in parte proveniente da una piccola regione dell'Africa centrale che si affaccia sull'Oceano Atlantico, la Repubblica Guineana Equatoriale. La ascoltiamo con questa poetica Noabra Nadie nel Mondo, con evidenti riferimenti al flamenco spagnolo, con Chabuica.

No habrá nadie en el mundo per questa interprete spagnola di origine africana, Concha Buica, con un suono assolutamente caratteristico, quasi in chiusura con Just Rain, però prima ancora una canzone da ascoltare insieme per un cantautore ironico e molto creativo, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro che volentieri proponiamo in radio come Out Out Amore o Guerra. L'ascolto in chiusura è O Devo Concludere Che per Carlo Ciampi. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, vi aspetto la settimana prossima in radio con Just Rain. E ascoltate, se potete, buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con pazienza e con cura. Vi saluto quindi con Carlo Ciampi e questa sua ironica e cantautorale O Devo Concludere Che. Carlo Ciampi.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Nato giorno, da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Ciao, sono Dario Migliotti, ho 16 anni e vengo da Viareggio in Toscana. Il mio brano si chiama Mille Frasi, parla di una mia rivincita personale dopo una storia finita. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua.

0: siamo baciati, io e te.
1: Ciao, sono Francesca Sapio. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano, Terra. Spero vi piaccia.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

0: ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Dai che si va, ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: Iniziamo anche quest'oggi il nostro appuntamento con Italia in 7 note, il nostro percorso in 50 anni, anzi in 60 anni di musica italiana, cioè dagli anni 60 fino quasi ai giorni nostri, per ripercorrere i grandi successi che hanno contrassegnato questo periodo. Iniziamo quindi a te, Angela.
2: E iniziamo davvero, Marco, iniziamo dando il via a Italia in 7 note con un omaggio ad uno dei più importanti autori della musica leggera italiana, capostipite della scuola genovese. Stiamo parlando di Gino Paoli, che ascoltiamo con Senza fine.

0: senza fine. È una delle pietre miliari che insieme a Il cielo in una stanza ha portato la musica italiana in giro per il mondo. E dagli anni 60 ci spostiamo di un decennio, dando a Marco il microfono.
1: E a questo punto la nostra attenzione si rivolge ad un gruppo. Loro si chiamavano La Bottega nell'Arte intorno al 1975, 76, 77 e 78. Ci hanno regalato delle belle canzoni, soprattutto nel periodo estivo. Quest'oggi li vogliamo riproporre con questo brano veramente dolcissimo. Com'è dolce lei?

0: Bottega dell'Arte, insieme ad altri gruppi come il Giardino dei Semplici, gli Alunni del Sole, il Santo California, praticamente hanno costituito tutto un florileggio di artisti, di gruppi che hanno fatto innamorare tantissime ragazze, teenagers del tempo. E vabbè, sono bei ricordi degli anni 70, negli anni 80 poi le cose sono decisamente cambiate. L'anni 80 che adesso arrivano con Angela.
1: Esatto, e dal motivo, dal gusto retro, che ci riporta indietro addirittura agli anni 30. A proporcelo

0: Tempo Italiano è una formazione che si è esibita tra il 1984 e il 1987, proponendosi soprattutto nel periodo estivo. Vi ricorda niente, Tropicana? In attesa che ricordiate questo pezzo, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, musica della storia italiana, che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Ma prima dobbiamo passare dagli anni 90 e quindi dobbiamo dare la parola a Marco.
1: Anni 90 che arrivano insieme a questo personaggio. Stiamo parlando di una delle tante voci emiliane del panorama musicale italiano. Lei si chiama Fiordaliso. Il pezzo ha un nome che coincide con un titolo che coincide con un animale, cioè Libellula.

0: Fiordalis, un artista decisamente frizzante, brillante, insomma, del resto è piacentina, quindi bella grintosa. Quest'oggi non riesco a mettere in fila una frase senza incartarmi. Vabbè, allora sapete cosa facciamo? Io cedo il microfono ad Angela, che magari sa fare meglio di me.
1: Beh, ci provo, dai. E da Piacenza ci trasferiamo a Bologna per incontrare un altro grande della musica italiana, Gianni Morandi, che ci fa ascoltare Come fa bene l'amore.
2: Come fa bene?

0: Allora, su Gianni Morandi è già stato detto tutto. Ha iniziato giovanissimo negli anni 60, ha superato un periodo di difficoltà artistica negli anni 80 ed è ancora in attività. Detto questo, passiamo all'ultimo decennio di oggi, prima dei saluti, sempre in compagnia di Marco che ci presenterà l'ultimo singolo di oggi.
1: Ed è tuttora amatissimo, ovviamente dalle ragazze che erano ragazze quando lo era lui, quindi insomma intorno agli 80 anni, ma ha il suo pubblico anche tra i più giovani. Qui invece entriamo negli anni 2000 con un'altra formazione, loro sono i Modà, con Come un pittore.

0: Un'altra bellissima canzone d'amore, questa dei Modà. Loro ne hanno realizzate parecchie di canzoni d'amore che hanno fatto innamorare le ragazze, insomma, degli ultimi 15-20 anni, 25. Come un pittore che ora se ne va, fa arrivare anche l'ultimo pezzo di quest'oggi.
1: Esatto, infatti adesso Angela e Marco vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Game over.
3: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
0: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
1: e Angela.
0: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi direi che anche quest'oggi abbiamo la nostra bella scaletta pronta naturalmente dal decennio più lontano.
1: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60 per andare ad ascoltare un brano che mi riporta un pochino indietro negli anni, a quando ero bambina. Lui è un artista straniero che si è esibito nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Lo ritroviamo ora con La Notte. Lui è Adamo.

0: bellissimo brano, ragazzi. Questo era Adamo con La notte. E adesso ci spostiamo nel decennio successivo.
1: Sì, una voce struggente quella di questo cantante italo-belga. Allora, da un pezzo struggente a un altro che insomma non è che ci va molto lontano, eh? Meravigliosa questa canzone dei Panda del 1977, però il titolo dice tutto: Voglia di morire.
2: Ciao.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

nel Funky Groove. I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

siamo all'interno del fenomeno, o per meglio dire della fenomenologia musicale, che va a tracciare quella linea itinerante all'interno di un percorso che va a mettere in evidenza le novità nell'ambito di alternative e contemporary R&B, e come ben sapete ormai da qualche anno a questa parte, anche uno sguardo volto ai grandi classici del passato di funk and soul. Questo è Rare Funk Groove e CK in Forever insieme a Dido sono le cose che vi hanno dato il benvenuto.

Prima di divenire cantante, ha fatto molti lavori, Givon. Ha servito nei ristoranti, nella catena di Bubba Gump, ha posato in costume da gambero per intrattenere i piccoli clienti e ha anche fatto il dog walker. È noto naturalmente non solo per queste caratteristiche, anche per le qualità della voce baritona, profonda, unica poi nel panorama R&B, tanto che inizialmente pensava di essere strano rispetto agli standard vocali. Poi un'esperienza decisiva è stata durante un programma educativo di Grammy Museum, dove gli venne suggerito di ascoltare cantanti baritoni come Barry White, Frank Sinatra, e ciò gli diede non solo fiducia, ma una netta ispirazione. For Tonight, Givon.

grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: what you think is rain is not. Behind the veil, angels sometimes weep. Rumi.
1: È un sound particolare questo nell'ambito dell'R&B ed è proposto nel cuore più intimo della Los Angeles musicale. Hila, cresciuta nella San Francisco Valley, a Van Nuys, North Hollywood, Sherman Oaks, un ambiente che ha fortemente influenzato la sua identità, diciamo, creativa fin da piccolissima, è figlia di un direttore di un coro e cantava già all'età di 2 anni, spesso in contesti familiari intorno a ciò che era lo strumento musicale del pianoforte. Hila con Corset, novità, e come ben sapete il nostro dettame importante è quello anche di dare uno sguardo verso i grandi classici del passato. Una formazione assolutamente altisonante della Philly Sound. Si chiamavano Spinners di Philadelphia, era il loro sound. Can't Shake This Feeling, Rare Funky.

si formano nel 1956 in Detroit. Inizialmente con la Motown prendevano il nome di Detroit Spinners, o anche per un breve tempo della loro carriera anche i Motown Spinners. Sono stati un po' degli appellativi usati soprattutto nel Regno Unito per differenziare da un gruppo folk britannico che aveva nello stesso periodo anche lo stesso nome. Ma negli anni 60-70 scelgono e segnano il periodo di maggior successo grazie anche alla collaborazione con Tom Bell, che era il pilastro, come vi avevo detto, della Philadelphia Soul. Brani come His Shame e I'll Be Around consacrano e li consacrano come i gruppi R&B di riferimento. Abbiamo ascoltato un prodotto che nel sottogenere musicale è definibile come funk puro, Can't Shake This Feeling, The Spinners. Ancora un po' di funky, parleremo dopo questa selezione e questo ascolto di SOS Band.

Non vi ho mai nascosto un certo interesse, ovvero una certa sorta affettiva nei confronti di questa formazione che nel corso degli anni Ottanta, ovvero sia parallelamente alla mia crescita adolescenziale, c'è sempre stata una canzone delle SOS Band parallela che mi ha naturalmente sempre messo in condizione di soffermarmi un attimo e di riflettere sulla bellezza dei propositi appunto interpretati da questa formazione che originariamente dalla Georgia e particolar modo da Atlanta nel 1977 escono con un nome di gruppo denominato Sound of Santa Monica, che era un prodotto, diciamo così, di marketing per i brani che venivano proposti nei locali, nei club nei quali appunto lavoravano, tra cui il famoso Regal Room, e furono presto scoperti in questo ambito da Milton Lamar, che decise di divenirne il proprio manager. Durante una session di registrazione il produttore CGD Abdullah propose che questo nome venisse cambiato in acronimo SOS Band, che significava Sound of Success, e aveva veramente ragione. Can't get enough. This is SOS Band, e naturalmente il sottogenere musicale è quello che piace di più, il genere funk. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B. R&B.

Dedo DJ.

Cosa potremmo dire di più di quello che sappiamo già degli Earth, Wind & Fire? Un gruppo, senz'altro, che ha saputo fondere con maestria eclettica generi musicali diversi, tra cui jazz all funk, R&B, disco e pop, e i famosi ritmi africani, grazie alla proiezione, diciamo, delle percussioni e la grande evidenza degli ottoni nei propri brani, e anche un piccolo sguardo verso i prodotti latinoamericani, quindi poliedrici e variegata la loro cultura musicale, accentrata attorno al compianto leader Maurice White, che portava in sé le armonie delle chiese, dello swing session, dei Chess Records, le competenze classiche, rifacendole ritornare come in un'unica fusione che diveniva, appunto, oltre che sonora immancabile, anche unica. Shining Star! Wow, ancora very very funky music in Rare Funky Groove con Dedo e The Connection dalle Bahamas.

I complessi di questa nuova generazione sono davvero importanti da seguire e mettono in evidenza che vi è all'interno di questo degli spunti importanti, e quindi il riprendere il vecchio, il nuovo insieme e tirare fuori un terzo lavoro, un terzo contenuto, si può ipotizzare di trovare veramente una sorta di miracolo. È quello che avviene anche con i nuovi artisti del terzo millennio, tra cui il ritratto di questo Jackie Letmore è versatile, unisce musica, la recitazione e la danza con naturalezza sorprendente. E Jacob O'Neill Lattimore del 1996 in Wisconsin nasce, in particolar modo a Milwaukee, e cresce in una famiglia profondamente musicale. Il padre e gli zii formano già un gruppo gospel che prende il nome di Lattimore Brothers, mentre sua madre lavora già per un'etichetta discografica, e quindi è inevitabile che il richiamo dell'artista alla musica è indubbio e lo colpisce subito, sin dai primi vagiti, come si suol dire. On Me, fatica importante per Jacob Lattimore.

Annotatevi questo nome perché nel corso dei tempi sicuramente darà lustro di sé. Si chiama BRND, ha delle informazioni importanti, in particolar modo originario appunto della North Carolina, ha una apprezzata qualità vocale, è anche un cantante assistente tecnico che proviene appunto dalla Carolina del Nord e su Sound Better prende il nome di BRND, ma in realtà si chiama Brandon Richardson con On The Line.

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Lucio Battisti. Buon ascolto.

cercavo il fiore, mi sfuggiva Gaia. Penso a lei e guardo te, che già tremi perché sai che fra i boschi o in mezzo ai fiori presto mia sarai.

soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge, solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.